0: guess I'm a bad liar.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo con una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo dopo una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette capo Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo dopo una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Scambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di spornelli e portelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo con una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette capo Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo con una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A. Il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette capo Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo con una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di spornelli e portelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente, il Kuwait è sotto attacco da missili e droni nemici. Intanto il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni da forfè al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente la defezione attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia è assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Liana e il padre di una compagna di classe della figlia, era già stato denunciato 3 volte per stupro di minori. Tennis, a Parigi sarà sfida Kobolli-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente, il Kuwait è sotto attacco da missili e droni nemici. Intanto il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni da forfait al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente la defezione attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia è assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Lianna e il padre di una compagna di classe della figlia, era già stato denunciato 3 volte per stupro di minori. Tennis, a Parigi sarà sfida Kobolli-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Scambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di spornelli e portelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, a suo dire. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre 2 sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del Pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, già soccorse e trasferite in due diversi ospedali. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra il leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del Pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zaballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Papa Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dai reali Felipe VI e Letizia e dal premier Sanchez. Il pontefice a bordo dell'aereo sulla guerra in Ucraina ha detto: è necessario spingere per arrivare a una conclusione della violenza e trovare una soluzione. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il presidente ucraino, che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane, abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti sino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli, che domani sfiderà Zverev. L'azzurro, con la sconfitta di Mensik nella semifinale del Roland Garros al cospetto del tedesco, lunedì entrerà nella top 10 per la prima volta in carriera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Papa Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dai reali Felipe VI e Letizia e dal premier Sanchez. Il pontefice a bordo dell'aereo sulla guerra in Ucraina ha detto: è necessario spingere per arrivare a una conclusione della violenza e trovare una soluzione. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il presidente ucraino, che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti sino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli, che domani sfiderà Zverev. L'azzurro, con la sconfitta di Mensik nella semifinale del Roland Garros al cospetto del tedesco, lunedì entrerà nella top 10 per la prima volta in carriera. Queste le breaking news di TGCOM 24.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. C'è un secondo giovane ricercato per l'uccisione di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni. È un italiano di circa 20 anni con famiglia di origini peruviane. Si troverebbe all'estero. Ieri il primo fermo, un 19enne. In tutto gli indagati sono 8. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano, dice, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che domani incontrerà a Londra Merz, Macron e Starmer. Papa Leone in Spagna, a Madrid, prima tappa di questo nuovo viaggio apostolico. Oggi l'incontro con i reali spagnoli, Felipe VI e Letizia. Lunedì sarà il primo pontefice a rivolgersi al congresso e il 10 inaugurerà la Torre di Cristo che porterà a compimento la Sagrada Famiglia di Gaudí. Superbonus allerta massima, controlli per 9 crediti su 10. La convenzione per il triennio 2026-28 tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia punta a passare al setaccio gli importi ceduti per bloccare le frodi in anticipo. MotoGP Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Volley Nations League, Italia-Olanda 3-0. Dopo il 3-0 alla Bulgaria all'esordio, le ragazze di Velasco battono con lo stesso punteggio anche l'Olanda. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio. Quarto viaggio apostolico di Leone XIV. Il pontefice è in Spagna. Visiterà fino al 12 di giugno Madrid, Barcellona e le isole Canarie. A ricevere il Papa, i monarchi Felipe VI e Letizia, il Premier Sanchez e le altre istituzioni. Gli abusi del clero sono una ferita ancora aperta, ha detto il Santo Padre, che incontrerà anche alcune vittime. Complessivamente i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, lo riportano media locali. Colpiti per errore, sostiene l'IDF, nel mirino c'era Hezbollah. Teheran invece lancia missili verso Kuwait e Bahrain. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Un 19enne peruviano è in stato di fermo, un altro di 20 anni invece è ricercato dalla polizia. A Brescello, nella Reggiano, un'auto ha investito 2 ragazzi in bicicletta. È successo ieri sera. Un 19enne è morto, mentre l'amico di 18 è stato ricoverato in ospedale. Andavano ad un concerto. Alla guida del mezzo un 43enne originario di Napoli. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Formula 1, Kimi Antonelli domina con la Mercedes la terza e ultima sessione di prove libere a Monte Carlo, rifilando 3 decimi alle Ferrari di Leclerc, secondo, e Hamilton terzo. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio
1: Nobba. Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

la banda. Radio Nova Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio. Quarto viaggio apostolico di Leone XIV, il pontefice è in Spagna, visiterà fino al 12 di giugno Madrid, Barcellona e le isole Canarie. A ricevere il Papa, i monarchi Felipe VI e Letizia, il Premier Sanchez e le altre istituzioni. Gli abusi del clero sono una ferita ancora aperta, ha detto il Santo Padre, che incontrerà anche alcune vittime. Complessivamente i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, lo riportano media locali. Colpiti per errore, sostiene l'IDF, nel mirino c'era Hezbollah. Teheran invece lancia missili verso Kuwait e Bahrain. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Un 19enne peruviano è in stato di fermo, un altro di 20 anni invece è ricercato dalla polizia. A Brescello, nella Reggiano, un'auto ha investito 2 ragazzi in bicicletta. È successo ieri sera. Un 19enne è morto, mentre l'amico di 18 è stato ricoverato in ospedale. Andavano ad un concerto. Alla guida del mezzo un 43enne originario di Napoli. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Formula 1, Kimi Antonelli domina con la Mercedes la terza e ultima sessione di prove libere a Monte Carlo, rifilando 3 decimi alle Ferrari di Leclerc, secondo, e Hamilton terzo. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Britney, bitch.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Si aggrava il bilancio del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nella Fermano. Sono 3 le vittime, oltre ad un uomo di 47 anni, ritrovato il corpo della 90enne dispersa e morto anche il figlio 60enne di lei, altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Viaggio del Papa in Spagna, Leone XIV ammonisce, in Iran non è una guerra giusta e serve negoziare per Kiev, no ad un mondo di nemici. Il Santo Padre visiterà fino al 12 giugno Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. Questa sera nella capitale spagnola una veglia di preghiera con i giovani. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 quello per il diesel. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile, e i Pasdaran lanciano missili verso Kuwait e Bahrain. In Libano 10 militari morti in un raid israeliano nel sud del paese dei Cedri, l'IDF uccisi per errore, l'obiettivo era Hezbollah. La NATO discute un pacchetto di aiuti da 70 miliardi per l'Ucraina. Intanto droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono anche 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Lo spagnolo della Ducati Marc Marquez, dopo aver conquistato la pole, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria, 8ª prova del mondiale MotoGP, davanti ad Acosta e al leader Bezzecchi. Formula 1 a Monte Carlo in pista per le qualifiche della pole del Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah, la difesa di Israele, il raid nel sud del paese. L'Iran condanna l'attacco americano contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Putin nega un incontro a Zelensky, che domani vola a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. Fino al 3 luglio, nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si tratta del 4º round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La tragedia di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, 3 i morti dopo il crollo di una palazzina. Un uomo di 47 anni, un'anziana 90enne e il figlio 60enne. Altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Sono preoccupato per l'Ucraina. Bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV, arrivato a Madrid. E l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito, no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno. È il suo 4º viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Marquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchi. In Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai 2 ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in 2 set per 6-3 e 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
0: Radio Nobba. Breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah la difesa di Israele, il raid nel sud del paese. L'Iran condanna l'attacco americano contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Putin nega un incontro a Zelensky che domani vola a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. Fino al 3 luglio, nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si tratta del 4º round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La tragedia di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, 3 i morti dopo il crollo di una palazzina. Un uomo di 47 anni, un'anziana 90enne e il figlio 60enne. Altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Sono preoccupato per l'Ucraina. Bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV, arrivato a Madrid. E l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito, no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno. È il suo 4º viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Marquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchi. In Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai 2 ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in 2 set per 6-3 e 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGcom 24.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendola, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendolara, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

passion of the groove. Generation

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ucciso in casa un vescovo, il pontefice lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendolara nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGcom.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendolara nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Radio Norma Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendolara, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendola, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.